0: MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Red Bee Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su redbeesound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Disco Radio. Io odio profondamente sentire la lettiera dei gatti, ed è una cosa che mi dà un fastidio.
5: Prendi quell'auto pulente.
4: Spesso quella? Perché ho tre gatti.
6: È meccanica?
5: Sì, sì, quella è tipo lavatrice. Il gatto entra, fa il suo bisogno, c'è una fotocellula, esce, lei ruota su se stessa, pulisce, esce il grosso, diciamo.
6: Sì.
5: Che va in una cassettina e resta il pulito dentro.
6: Che meraviglia.
5: Sì, credo costi 600 euro. Però,
6: però è un bel investimento.
5: Sì.
6: Per la cacca gatto. Però, che meraviglia.
5: Aspetta, 2 euro di paletta.
6: allora, 1991 per il prossimo, uno dei nostri Rhythmic History. Ci sono gli FBI.

0: Il 1991 c'erano anche gli FBI Project. Let's go! Su Disco Radio alle 7.26, mentre arrivano i vostri messaggi rispetto a quei mestieri domestici, casalinghi, che non vorreste mai fare nemmeno a pagamento. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Monica dalla provincia di Asti. Io ho avuto un problema diverso. Premetto che ho due cani e due gatti con il pelo un po' lungo. Ho chiamato una signora per fare le pulizie a casa mia e la cosa che mi ha detto è stato: no, io dove ci sono gli animali e il pelo degli animali non lavoro.
0: Magari allergica.
1: Buona giornata.
0: Magari allergica, poverina.
2: Fa schifo il pelo, cosa? È una roba abbastanza diffusa, tra l'altro, in questo periodo storico.
0: Depilati completamente. Vabbè.
2: Curioso comunque.
0: Sì, cosa?
2: Che la signora delle pulizie ti dica no per il pelo degli animali.
0: Però
2: è anche vero che se ne deposita un sacco. Poi deve avere anche un po' dei prodotti, degli attrezzature specifiche. Le aspirapolveri, non tutti gli aspirapolveri sono perfetti per il pelo degli animali.
0: Sì.
2: Dei cani, quello grosso, sì, ci sono.
0: Ma perché si intasano? Perché
2: tende a intasare i filtri, tende a non raccogliere, non riuscire a staccarli, deve avere una dentatura particolare. Beh, so che le ditte di aspirapolveri fanno
0: degli attrezzini appositi per.
2: Bravo.
0: Molto bene. Io odio pulire i vetri della doccia, non sono mai puliti come vorrei.
2: Vero.
0: Dai, in compenso ti bagni sempre tutta, perché sei dentro la doccia e togli e fai.
2: Ma voi siete di quelli che avete il tiracqua a post doccia? Io sì, io faccio quel bello scuottino lì con le chiappette aperte. Io guardo, ormai sono tre posizioni. Veramente, guarda, hai finito la doccia, sei bello. Poi voglio dire, non so, tipo 25 anni, a 53, no? C'è quel momento lì che proprio ti chini.
0: Sì.
2: E dietro si apre il sorriso verticale, che è proprio è il primo in basso. E poi ne faccio uno, due, tre. Aspetto, so che smetterò di farlo il giorno in cui sentirò, diciamo, i miei attributi, diciamo, non che toccano il piatto doccia.
0: Chiaramente.
2: Quando
0: non avremmo mai voluto immaginarci niente del genere stamattina, eppure.
2: Però è vero, quando usi il tiracco, che è ottimo, perché dopo non devi pulire il vetro, che è vero che è fastidioso poi pulire la doccia, da vestito soprattutto.
0: Io sto lottando per avere il tiracqua.
2: E perché no?
0: No, perché
2: non è estetico?
0: Perché poi ce l'hai in mezzo.
2: Ma scusa, perché è tua moglie che non vuole?
0: No, assolutamente. Non so perché c'ha questa avversione verso il tiracqua dei vetri della doccia.
2: No, ma guarda, io ho dovuto combattere. Cioè, anche Zara è una che, siccome vorrebbe la bellissima, vorrebbe la casa tipo quella delle riviste.
0: Sì.
2: Poi non fa niente. Ma cioè, capito? Cioè, dovresti non vivere lì. Gli ho detto: senti, prendiamo un'altra casa campione.
0: Esatto.
2: Di fianco, la tieni e poi questa la viviamo, magari. No.
0: E quindi anche tu hai dovuto combattere per il tiracqua.
2: No, ce n'è uno piccolino messo in basso che non si vede praticamente.
0: Però adesso che soddisfazione,
2: no,
0: quando ti abbassi.
2: Ragazzi, c'è quelle 5-6 divaricature che.

0: Free Your Mind sul disco radio, mentre ci stavamo occupando di quei mestieri casalinghi che non vorreste mai fare nemmeno sotto l'auta ricompensa, cioè nemmeno a pagamento, no? E tra i messaggi c'è anche quello di... aspetta, Simona forse, pronto, pronto.
1: Ciao belli svegli, Simona Ragazzano.
0: Sì.
1: Allora, se c'è una faccenda domestica che proprio non sopporto,
0: sì,
1: è stirare. Vi dico solo che l'altro giorno, prima di andare in ufficio, pur di non tirare fuori il ferro da stiro, ho stirato dei pantaloni di quelli con la piega un po',
0: sì,
1: elegantini,
0: sì,
1: con la piastra per capelli. Se qualcun altro dovesse servire questo consiglio,
0: funziona.
1: Devo dire che il risultato non era male.
2: Beh, ragazzi,
1: ciao, buona giornata.
2: Allora, roba calda che
0: in rapidità,
2: su un tessuto.
0: Esatto, ma poi non cambia
2: funziona
0: nulla,
2: uguale,
0: comunque scalda allo stesso,
2: sì,
0: modo, no?
2: Però allora dello stirare vi dà noia e piglia l'asse, sistema l'asse,
0: no,
2: prendi
0: poi
2: il ferro e attacca
0: roba,
2: il ferro.
0: E poi la pigna di roba,
2: no, però...
0: avevi un capo, hai tolto due, come dire, due piegoline e via, no?
2: Però se quel capo lì l'avevi già stirato, te lo metti lì e basta, non è che cambia dopo.
0: No, no, ma infatti, però
2: ma non è
0: essere...
2: che non avete la tecnica. Cioè, perché secondo me se acquisisci la tecnica puoi stirare,
0: sì,
2: davvero zen, capito?
0: Momento...
2: una volta, no, chiedo, cioè quelli che odiano stirare sanno stirare?
0: Momento
2: no,
0: casalinga
2: disperata,
0: attenzione.
2: Esatto, altra cosa dal casalinga disperato. Qualcuno,
0: sì,
2: ha mai utilizzato quella specie di manichino che indossa le camicie poi si gonfia di colpo? Ma funziona?
0: Allora, e ne esistono anche delle versioni
2: casalinghe. Io
0: sono
2: disposto a lasciare Zara fuori casa per lasciare spazio a lui, Anche nel letto di fianco a me, che
0: io li ho sempre
2: di notte
0: visti,
2: dormiamo insieme.
0: Li ho sempre visti solo in tintoria.
2: Non lo so, però...
0: Allora, di gonfiabile, se proprio te le vuoi portare a letto, c'è anche dell'altro.
2: Ma quella non stira, capito? Se devo scegliere tra quello
0: allora,
2: e che mi stira i vestiti, che mi stira i vestiti, ok? Ormai ho raggiunto un'età per cui quelle lì gonfiabili, vibranti... possono attaccarsi veramente. No,
0: vabbè,
2: se c'è qualcuno là fuori che ce l'ha e l'ha usato e dice che funziona, che mi dia che batta un colpo. Se c'è un'altra di quelle che si gonfiano che vuol battere i colpi,
0: lascia perdere.
2: Ma chiediamo a Gaias.
3: No, io dico soltanto che c'è, a parte che c'è il servomuto, si può mettere tutto bene a posto. E si, Marco,
0: se,
3: ha il servomuto in camera,
0: servomuto,
3: per esempio.
0: Non stira il servomuto.
3: No, però se tu metti una... se tu metti una cosa bene, se tu la stendi bene,
0: non si stropiccia
3: e quella roba lì la puoi tranquillamente mettere senza stirare, senza...
2: Allora, signor
3: Gess,
2: le faccio rizzare i peli sulle braccia.
3: Sì,
2: io metto le camicie in asciugatrice.
3: Sì?
2: Cioè, escono che sembrano la faccia di mia nonna dopo tre giorni di after al Nameless, capito?
3: Ho capito, però voglio dire...
2: Mia
3: nonna va al Nameless. Per la nonna.
0: Comunque ci sono sempre le tintorie, ragazzi.
2: Ma che borghese, sei il solito nobile schifoso, mamma mia.
0: Schifoso addirittura.
2: Schifoso.
0: Ha parlato quello che ha le iniziali sulle camicie.
3: Signore,
0: vabbè,
3: piegata oppure appesa.
2: Ma che iniziali sulle camicie. Anche oggi cos'è Ralph Lauren, Calvin Klein, cos'è quella maglietta?
0: Ragno Cagi.
2: Allora,
0: ci sono le ultime notizie con il dottor Gaias dalla redazione.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Si pente il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico, già in carcere. Rivela un patto sotto banco tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023, con il via libera dell'Andrangheta. L'accoltellatore del bar di via Capecelatro a Milano non risponde al GIP. La Digos ha perquisito l'abitazione della famiglia Conegliano Veneto. Il precedente in Inghilterra è l'espulsione dal Regno Unito. A Torino niente domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso prima del derby tra Torino e Juventus, sospeso dal servizio per 12 mesi. La Guardia Costiera ha salvato in serata due giovani sul lago di Garda, si erano tuffati dalla loro imbarcazione che si è allontanata alla deriva. Tennis, Wimbledon, Paolini e Cobolli entrambi ai quarti, nel pomeriggio il match tra Sinner e il tedesco Struff. Mondiale di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1, va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra e da oggi due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Nella giornata di martedì condizioni stabili anticicloniche tra Piemonte e Lombardia con più qualche velatura, qualche nuvolata di passaggio ma senza particolari conseguenze e clima caldo, torrido con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma con tassi di umidità ancora contenuti. Mercoledì, tra l'altro, anche venti di fene potrebbero portare un ulteriore rialzo termico, con massime fino a 37-38 gradi diffusi tra Piemonte e Lombardia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is drop and drop. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Allora, intanto consigliatissimo il ferro da stiro ad aria, così okay. Pare si chiami quella sorta di manichino che si gonfia.
5: Ah, non pallone gonfiato?
4: Su cui monti le camicie. Funziona perfettamente lo psicologo errante.
5: Ma
4: grazie.
5: Uno qualsiasi o bisogna spendere dei soldi? Perché ho visto che va da tipo 150 a 500 euro.
4: Ma tanto tu c'hai il grano, che te ne frega, compra quello
5: da
4: più
5: 500,
4: expensive.
5: Carino,
4: no,
5: sì,
4: allora. Certo. Vabbè ragazzi, ci sono
5: Aspetta,
4: le lamentele
5: c'è della poesia prima, poi facciamo le lamentele.
4: Sì, tipo,
5: senti
4: tipo...
5: qua che bello, anche l'albero di Natale che odio, mi fa schifo. Io lo metto dentro un sacco nero così ed è già pronto per l'anno dopo. Marco dice: ma che meraviglia, c'è tutto lo spirito natalizio, tipo coroner, sacco nero, chiudi con la zip.
4: Vaffanculo.

0: ma che bello che era anche l'originale, che suonava così, ragazzi, Faithless Insania 2.0, meraviglioso. Un giorno o l'altro lo sentiremo come Rhythmic History. Però dobbiamo ricordare un paio di cosette stamattina, intanto che arriva l'appuntamento con le vostre lamentele, quindi l'ufficio lamentele sta per aprire.
1: Non valgono le faccende di casa a questo punto, perché le abbiamo già trattate per tutta la prima mezz'ora.
0: Esattamente, però dobbiamo mandare anche un saluto alla Mauri, al Mauri o alla Mauri, Anna e Andrea, che ci scrivono dal Giappone e ci stanno ascoltando da lì. Che bello!
1: Arigato! Radio!
0: Se c'è una cosa che non sopporto, sì? È avere ascoltatori che rigirano il coltello nella piaga. Cioè, rispetto a quelli che ancora stanno lavorando, c'è chi è già in vacanza.
1: Tu il Giappone, ma non andresti mai in Giappone?
0: Io?
1: Ma figurati!
0: Allora, se ci fosse
1: è più di 2 ore da casa, cioè non ci andresti mai in Giappone.
0: Andrei lì solamente per comprare un Gundam alto 1,20 m almeno.
1: Che tra l'altro consegnano a domicilio, cioè non so perché.
0: Andrei lì in uno di quegli store dove ci sono tutte queste robe qua e me ne sceglierei uno di quelli che è così, mica dalla foto, cioè live, ma full effect.
1: Voi non sai quanto è bugiardo, perché non la farebbe mai una cosa così, capito? Mai.
0: Infatti ho detto, se avessi il teletrasporto.
1: Ma neanche al teletrasporto.
0: Comunque, ufficio lamentele, come funziona?
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il teletrasporto.
0: Ecco, appunto, risolto. Anche i vostri messaggi possono avere questa forma in un messaggio di testo. Se c'è una cosa che non sopporto, puntini, puntini, puntini, completate voi la frase e noi risolviamo la vostra lamentela con un...

0: Ma come la musica dance? Il DJ Matrix che mi ha sentito.
1: È questo che ti ha colpito dell'ultima frase. Certo.
0: No, nel senso che...
1: Cioè,
0: no,
1: sei talmente il peggiore che quella roba lì ti sfugge così. Io stavo per dire, pensa, ma si può ancora suonare una canzone così... con tutto
0: scorretta.
1: Il politically correct, eccetera. Evidentemente sì, tra l'altro. E ha colpito la musica dance. Va bene. Se c'è una cosa che non sopporto è la freddezza di Fabrizio Sironi.
0: Io sono freddissimo, io sono un cyborg. Allora attenzione, perché apriamo ufficialmente l'ufficio lamentele, per cui i vostri messaggi che avrebbero dovuto avere questa forma, ma anche no, nel senso che non è così necessario, però ci viene facile partire con se c'è una cosa che non sopporto e poi continuate voi il messaggio, noi lo risolviamo con un... Siamo pronti?
1: Sì! Non sopporto che debba aspettare settimane per una risposta ad un'email. Ma possibile che non avete due minuti per rispondermi? Due?
0: No, risolto. Solto. Guarda, controlla nelle mail, vedrai che...
1: Sì, spam. Grazie.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è che tutte le volte che accendo l'app di Disco Radio c'è sempre prima la pubblicità.
1: Che bello, si pagano i servizi, non è che... Ricordati che quando non paghi significa che il prodotto sei tu. Non sopporto chi si ferma di botto per strada e risponde al cellulare. Ma in che se... ma a piedi o
0: no,
1: in macchina?
0: No, proprio e rispondo, pronto.
1: Ma... è successo?
0: Se c'è una cosa che non sopporto è avere a casa tutte e tre le figlie per tre mesi all'anno.
1: Hai ragione. Se c'è una cosa che non sopporto è tornare da un weekend pazzesco in Danimarca con 15 gradi e trovarne 30 di prima mattina.
0: Ulla.
1: E aspetta perché peggiora nei prossimi giorni.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è la gente che mi sta addosso. Sono piuttosto d'accordo.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è finire le ferie.
0: Aia.
1: Di già.
0: Aia.
1: È sempre quello della Danimarca.
0: Ne può essere. Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che sono già in vacanza e io devo aspettare fino ad agosto. No, risolto.
1: Questa è tua, Fabri.
0: È la mia.
1: L'hai mandata tu?
0: Può essere. Però qualcuno ha colto il suggerimento, evidentemente. Allora grazie per le vostre lamentele che noi abbiamo cercato di risolvere. Ce ne sono talmente tante che abbiamo un arretrato, per cui per il prossimo martedì ci attrezzeremo, magari ne leggiamo qualcuna in più. Intanto abbiamo preparato Milky e David Guetta. Vi va? C'è Just the Way You Are.
2: Here we go.

0: La versione originale di Milky, insomma, non era così diversa, questa forse è un pochino più veloce in effetti. Milky e David Guetta su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: Ma è Milky Garibaldi?
0: Eh?
1: Il nostro Milky Garibaldi?
0: No, Milky
1: Garibaldi?
0: Milky Garibaldi, lei. Allora, chi arriva? Chi sta arrivando? Ciao Mariolino, chiedo.
2: Sono già qua!
0: Molto bene, perché tra poco ci sono i baby svegli, quindi colmi, canzoni, barzellette battute, dove?
2: Al 393-800-3000!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai, o Mariolino, fai il padrone di casa, che succede?
3: Si mandano colpi, canzoni, barzellette, battute e suonate di oboe al 393-800-3000.
2: Ma chi ce l'ha un oboe, scusa, in macchina adesso?
3: Ah, oboe, non lo so.
2: Va bene, allora aspettiamo i vostri messaggi, note vocali, mi raccomando, al 393-800-3000, mentre stiamo per aprire ufficialmente il club dei baby svegli. O Mariolino, hai fatto colazione?
3: Sì.
2: Dai, hai ancora 3 minuti per sistemare tutto. No, no, no, raccogli tutto quello
3: Metto
2: che hai lasciato sul tavolo. Bravo,
3: anche
2: bravo.
3: Anche se è appena già finito?
2: Dai, fallo, fallo.
3: Ma come?

0: Quanti messaggi che sono già arrivati. Ma che bello!
1: Signora Sironi, buongiorno!
0: Ma buongiorno, li sentiamo un po' di messaggi?
1: Già sparita.
0: Tipo questi, è sparita.
1: Cioè, devo salutarla che...
0: ha fatto così con la manina e se n'è andata. Pronto?
2: Tatiana, ciao Fabri, sono Roberto, ciao Mosco.
0: Ciao Roberto.
2: Allora, ieri a un certo punto il mio cuginetto rientra in casa che si era fatto male, era lì che piangeva, e allora mia nonna, mentre lo curava, gli diceva, sai qual è la cosa più importante quando cadi?
3: Sì.
2: Che tu abbia le mutande pulite nel caso ti portano
3: in ospedale. Ma no, ma non è quel, ma è rialzarsi, se mai. Questa cosa ce l'avevano le mamme quando
0: porca
3: eravamo.
0: Porca miseria, sì, che devi avere la scatola con dentro tutto il necessario.
3: Se poi ti spogliano l'ospedale.
0: C'hai le calze bucate?
3: Mi sono sbucciato un ginocchio, c'è da capire perché mi tolgo le mutande all'ospedale. Innanzitutto, mamma. Preoccupazioni, eh?
0: Allora, c'è una bella novità, poi sentiamo di nuovo Colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000. 8 e 2.
4: Disco Radio
1: 16. No, 10, scusa.
0: Non per 2, 8 e 2, casomai 10. Sarà più. Ma in ogni caso questo è un orario, per cui 8 e 2 minuti.
1: Ah, ok.
0: 8 ore e 2 minuti.
1: Ah, ok.
0: Quindi non si fa la somma.
1: 8 ore? Ore 8?
0: Sì, l'8 sta per indicare 8 ore. E 2 minuti. Cioè, se lo dico come...
3: Niente. Ha bisogno di vacanza quest'uomo. Ha bisogno di portatelo in Danimarca.
0: Ma tu hai bisogno di vacanze.
3: Ma si dirà 8 ore e 2 minuti.
0: Ma no, vabbè, niente, te lo spiego dopo.
3: Ma è una durata 8 ore e 2 minuti. puoi fare così quante volte vuoi, ma è sbagliato,
4: Frigna. Novità.
0: Fate qualcosa per me, vi prego.
3: Ma devi prendere delle ferie
0: da questo girone infernale
3: e imparare l'italiano. Due cose: ferie e italiano.

0: ti piace?
1: Molto!
0: Dai, chi sono?
1: Axwell featuring Bon.
0: Sì?
1: Che gli manca la M a Maxwell, quindi mancherà qualcosa anche a Bon.
0: E potrebbe essere
1: Bonneville.
0: Potrebbe essere. Senti, ma come si chiama la canzone però? Come si intitola?
1: Whenever
0: on. Ma che bravo, mamma.
1: Whenever turns you on.
0: Ma che bravo. Ma no, vabbè, potevi lasciarla lì così.
1: Whenever turns you on.
0: Perfetto. Bene, buona la terza. Buona la terza.
1: Beh, sì, anche la quarta.
0: Allora, attenzione, annunzio vobis gaudium magnum.
1: Per me è nocciolato però, se prendi il magnum.
0: Lo sapevo. No, stavamo pensando fuori onda che per, diciamo così, facilitare la partecipazione dei baby svegli a quest'ora del mattino e visto il periodo di vacanze, magari sarebbe il caso di tornare per tutti i giorni della settimana all'orario classico, cioè quello intorno alle 8.
1: Evviva!
0: Anche il lunedì e il mercoledì. Molto bene, per cui
1: Gaglio,
0: da adesso
1: Magnus,
0: in avanti è Magnus, legge fatta.
1: Magnum cornettum.
0: Esatto.
1: Cuccioloni best.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
2: Ciao Nicolai. Ciao. Sono Jacopo da Bernardo.
0: Ciao Jacopo.
2: Ciao Jacopo. Come ci tiene cinti con le cintole.
0: Sì?
3: Devo sentirla.
0: Sì, anch'io. La risentiamo per ci vuole una barra. Pronto?
2: Ciao, Nicolai. Sono Jacopo da Bernate.
0: Da Bernate?
2: Non sai di non sapere come ci tiene cinti con le cintole.
3: I dinosauri come si sono estinti?
0: Ecco,
3: con
0: così,
3: le cinture?
4: Con l'estintore, credo.
0: Ma porca miseria!
3: Ah, con l'estintore!
0: Vero, ma
3: io ero rimasto sulle cinture.
0: Ma voi avete capito i dinosauri? Io assolutamente no.
3: Io cinture, ho capito solo cinture ed era estintore. Pensa
0: esatto.
3: Un po' come...
0: Io ho capito l'inizio e la fine. Ciao, sono Jacopo e cinture.
3: Cinture, perfetto. Infatti, tieni allacciate che in macchina vai sicuro.
0: Tu
3: bravo, intronati. Bravo.
0: Bravo Jacopo.
3: Bravo
0: però.
3: Jacopo.
0: Ci sei piaciuto un sacco. Uno sedes per te, pronto?
5: Ciao zio Fabri, ciao. Zio Omar, ciao. Oh Mariolino.
1: Ciao.
5: No niente, ieri sono rientrato in casa. C'erano tre maiali sul divano. Mi faccio, ma cosa state facendo? E loro, i porci comodi.
0: Certo.
5: Marco da Legnano.
0: Ciao Marco, grazie.
3: Allora non vorrei intervenire, però c'è anche una sintassi da rispettare.
0: Allora,
3: cioè...
0: Comichetti, ci spieghi.
3: Facciamo i nostri porci comodi. Cioè,
0: certo.
3: Ma detto, cosa fanno dei maiali sul divano? I loro porci comodi. Anche a livello interpretativo, proprio un altro sapore. Lo sente... Il sapore di speck?
0: Sì.
3: Tanto ho annusato, ci ho detto sapore e ho sentito il profumo. Non capisco più niente neanche io!
0: Grazie al nostro professor Comichetti, esperto in battute, il nostro, come dire...
3: consulente specifico per la specificazione specifica della comicità specifica.
0: Io stavo per dire luminare addirittura, veda lei, pronto, pronto.
6: Buongiorno, io purtroppo l'ho lobo e l'ho lasciato a casa.
3: Però
6: una cosa. L'ho portato dietro la tuba.
0: Sentiamo. Ma dai,
3: non è abbastanza.
0: Ma che la scarsità,
3: ma dai,
0: proprio.
3: Ma almeno lontana il telefono.
0: Ma che tristezza infinita, dai.
3: Questa è una pernacchiera, non è una tuba. Questa era mia nonna quando andava in bagno
0: certo.
3: E partiva già
0: allora.
3: Dalla cucina però. E allora si chiamava nonna Jet per quello.

0: ascolto Disco Radio perché è il programma più corsivion del mondo.
1: Belli svegli.
0: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA col mio DNA nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Sì.
1: Vedi, ci sono i più piccoli
2: alla tipa 90 di prima, il tuo DNA col mio DNA
0: sì,
2: suona meglio,
0: sì,
2: capito?
0: Decisamente più elegante.
2: Cioè, Lorenzo è più elegante, sa la stessa cosa con parole diverse, insomma.
0: Siamo d'accordo per una volta.
2: Vedi?
0: Allora,
2: sono le 8 ore e 16 minuti.
0: Dai, smettila. Allora, c'è un. Anzi, ci sono più messaggi dei nostri piccolini a sentire. Pronto?
3: Sì. Ciao, zio Omar. Ciao, Mariolino.
2: Ciao,
3: sono Sofia da Torino. Sapete qual è il colmo per un ladro?
0: No,
3: a rubare un sapone farsi prendere con le mani pulite. Ciao.
2: Certo, no, certo, sì. Da Di Pietro a questo punto. Certo. Colombo e Di Pietro.
0: Il famoso pull. Allora, chi c'è? Pronto?
4: I dinosauri.
0: Ah, i dinosauri.
2: I dinosauri.
0: Era Jacopo.
4: Non capite niente.
2: No, l'estintore sono estinti.
0: Adesso abbiamo capito.
2: Ma chi è che ha usato l'estintore? Cioè, già non sapevano usarlo loro? Perché il T-Rex con le braccine piccole. Ecco, porca miseria!
0: La questione di respirazione
2: parte.
0: È diventata. Pronto?
5: E vorrei di più una barzelletta.
0: Aspetta, non ho capito chi è. Alice.
5: E vorrei di più una barzelletta che ho inventato io.
0: Sentiamo.
5: C'è una cassa che dice un'altra cassa: come sei cresciuta? E l'altra risponde: sì, ma. Sì, sono cresciuta, ma tu sei cresciuta di volume. Ciao, un bacione.
2: Bella, bella.
0: Sì.
2: Geometrica.
0: Sì, anche
2: matematico geometrica.
0: Un po' radiofonica, direi. La cassa, il volume.
2: Ah,
0: no,
2: in quel
0: vedi.
2: Senso dici tu.
0: Potrebbe essere.
2: Vedi, io invece l'ho interpretata come dimensioni, come.
0: Ragazzi, attenzione, domani piove e per 40 giorni pioverà comunque.
2: Sì, ciao. Piuttosto no, le cavallette, Fabio, ti mangi, ma non l'acqua.
0: Lo so,
2: ma troppo bello dell'acqua in questo periodo.
0: Vediamo che sì, dovrebbe essere una punizione. Pronto?
6: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri. Lo sapete perché al bue piace cadere?
0: No?
6: Perché si fa la bua.
0: Allora. Marco, veniamo lì,
2: Ma direttamente dall'84?
0: Esatto.
2: Pensa che era vietata a Pippo Franco questa, per dire quanto. Per ristagno creativo.
0: Pronto?
7: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri,
0: eccolo,
7: ciao Marcolino,
0: eccolo.
7: Ciao Mariolino.
0: Ciao.
7: Sono Alessio da
2: Mettano. Mi raccomando, Marco.
7: E forse non lo sapevate, ma.
2: Sì.
7: L'Università del Massachusetts,
0: okay,
7: in collaborazione con l'Area 51, ha scoperto che l'uccello preferito dagli alieni è il gufo.
2: Certo, giusto,
0: gufo,
2: corretta, facile, dritta, bravo,
0: perfetta,
2: bravo.
0: Per una volta ci siamo, il nostro Alessino top. Allora, grazie ai nostri amici Baby Sveglio. Mariolino, che fai? Torni domani?
2: Ci penso.
0: Allora, domani che è mercoledì, abbiamo detto alle 8.
2: C'è chi scrive finalmente alle 8.
0: Lo so che vi veniamo in aiuto così. Allora, tra poco c'è uno dei nostri, anzi il nostro Tamarristory da ascoltare all'interno del Tamarraland.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21. Ti aspetta, Franciacorta.